0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Cantiña, José Valencia, en el foro flamenco de Canal Sur Radio y flamencoradio.com 2013.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: José Lete de Linares por Soleá. A la guitarra Gabriel Espósito, en el homenaje a Gabriel Moreno en Linares 2013.